0: sbagliato. Bastava a te speciale, la gente dormava che il calcolo è sbagliato.
1: Tissimo, prima ballerina, tissimo, kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije. Da nam bude kao nekad lijepo.

0: Radio Kotor.
1: Senti, boga, sta si se zatica mia. Atti, boga, ma guarda. Cioè, c'è a te, dergiste, disca te bene, cognù.
2: Da sceni, erba è velica, vlaga va.
1: Un dai, un po' ci io. Bene, ok. Vai, vai.